Lascia des romale shavorale, a gessi gioia, taiku doznaci shavoringo programo, Radio Romano. A gessi una ecco torranda historicno soba per romani ship. Historia rummet på romani. Ta gessun ena papinjardo manus Martin Luther King kai marlas bland manus enge chachimata. Fereji ponsun ena kado, mukastu menge excurto gili katar e Lucy Bikarova av manza.

Lascia des romale shavorale, a desi gioia, tai co doznaci shavoringo programma Radio Romano. A desi una ecco torranda historicno soba per romani ship. Historia rummet po romani. Ta desi una na papinjardo manus Martin Luther King, kai marla spanda manus enge cacimata. Feregi ponsunena cado, mucasto menge excurto gili catar e Lucy Bikarova av manca.